esce si fa un ballo. E io accettai. Ballamo. Allora, e suonava l'orchestra un tango. E lei la faceva la palla pescando di capelli. Io non mi ritrovavo. Allora io gli dissi, senta signora, abbia pazienza, grazie lo stesso. E la man-